lächel tu avvocato, fin da falle sue difese, le legittime pretese, io chi mi capa ne salva.

0: gnore pare.
1: Io dal lei scelto avvocato, venga a fare le sue difese, le legittime pretese.